0: Sì.
1: È un comica, è un comica. È un comica.
2: Strength for today, hope for tomorrow, faith in Christ for my journey, courage, faith, focus, determination, endurance, balance, commitment, process, progress, purpose. I'll get there. Made through.

o ti wo ya bi wa no ne yantu e di a ina me wo ye ma o ko bo di di apeja wo sa ne nkan me mo ni di o

di po ya di mami. Media na mi want to make you na titi. Nasa la di nyapu ba.